0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Los 40.
1: Los 40.
2: 90.7. La música nueva está en los 40.